0: questo è il diavolo.
1: Caro amico, siete ben ristabilito. Siete ben ristabilito. Se non era Don Alonso, io da voi volevo aver

0: Ben Toppi, vuole mai farsi la barba? Vuole mai farsi la barba? Dite un po' come signori, io non posso più soffrire, io non posso più soffrire, ma bisogna...
1: Ben

0: siamo d'accordo.
1: Non ci date una mentita. Ah, ah sì, sì, sì, sì, sì. Ah, sì, sì, d'accordo, sol. È così che fai curiare.

0: che viso. Andate a letto, qui c'è febbre, andate a letto.
1: Febbre, treno, andate a letto.
2: Che letto deve andare?
3: Senza dubbio, senza dubbio.

0: da sento, che ascolto, che orrore!
1: Le darò la mano al cuore, a quell'un che saprà presto starmi, ma se vero se riesco in tu,
0: soffocato alla rabbia mi sento, se non crepo d'avere un portento, se non crepo d'avere un portento, ma tu sei la ragion maledetto, dalle scale.

0: son sicuro in vele mia. Vive qualche furberia.
1: Giovinetto, vieni qua.
0: Via, starnuterai domani, starnuterai domani. Rispondete, se qualcuno da Rosina è qui venuto, da Rosina.

0: grande è questo qui. Oh, che canto che ha, questo qui. Ma cosa? Come il via parlate? Maledetti! Come? Cosa? Maledetti, non mi intendo, non mi intendo, non comprendo. No, no, no, no. Il barbier vi fu sì o no? Il barbier vi fu sì o no?
1: Il barbiere, c'è qualcuno?
0: Io scommetto che è d'accordo.
1: Io d'accordo, ma signore, c'è giustizia.
0: Che giustizia, che giustizia, son padrone, do ragione, do ragione, do ragione.
1: Ma se vero,
0: può che sia, non può che sia. No, no, no, no, no, no, no, no.
1: Meglio tanto certo,
0: meglio assai sarà.
1: È meglio tanto certo,
0: meglio assai sarà. Chi strano

0: signora.
1: Dunque andate alla pomora,
0: non nessun sarebbe qua,
1: e partite via di qua. Partite! Partite! Partite!
2: Partite!
1: Partite!
2: Via di qua!
1: Ja, ich, das,

Vieni via di qui. Niente più ti lega questi luoghi, neanche questi fiori azzurri. Via, via, neanche questo tempo grigio, pieno di musiche e di uomini che ti son piaciuti.

vieni via con me. Entra in questo amore buio, non perderti per niente al mondo. Via via, non perderti per niente al mondo.

entra in questo amore buio pieno di uomini. Yeah. Entra e fatti un bagno caldo.